Si dice che il cuore non smetta un momento, che ogni volta si schianta e riparte da cento. Colpisce di gancio con le sue ragioni, che poi la ragione non sente, e quello che lascia è solo confusione.

canzoni, se faccio finta di te, ti penso in punta di piedi, poi torna tutto com'è, perché lo sai, le canzoni ricordano sempre le storie sbagliate.

colpa delle canzoni. Se faccio finta di te, ti penso in punta di piedi, poi torna tutto com'è.

Eva da so, sie nimmt das Gott doch rum die Schab. A gente gado a dentro na fortini, ma non è come puto sta con male lì, diavolo lui. Oh, tiene la me, perché non so fa male lì sta nasa me. E si vita bacino su un guai e mo. Ya look